quando si fuggi tu a riga, a quelli cotto si fuggi tu a riga, a quelli cotto si fuggi tu a riga, da quell'uomo che ti tu a riga.